Io ti voglio bene. Come mai prima nella mia vita mi era accaduto. Ed ho paura di questo smisurato amore che ora io sento per te. Io ti desidero con un desiderio così grande che mi tormenta. E mi devo addormentare, mi devo risvegliare con te nella mia mente in ogni istante.

0: 50 maccheroni, li bracciole e cannelloni, 4 colombe che vanno volando, con 3 pesci che vanno a natare, e tu le prendi in corrente, non vanno da bere calando, non vanno da bere calando, e sempre il dito da vana.
1: Spiegazione.
2: 16.000 di salsicce.
0: Se le mangia secche e secche.
2: 15.000 di vermicelli.
0: Questa la veste e lo sonariello.
2: 14.000 di insalata.
0: E mollasciata.

0: sopra nas. Spiegazione.
1: 16 kg di salsicce.
0: Se le mangia secche e secche.
1: 15 kg di vermicelli.
0: Questa la veste e lo suonariello.
1: 14 kg.